0: pezzo da dove l'anno prossimo come mi sentirete.
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm helping.